non è niente il mio confronto. Me d'oro il sentiacato, verso lui che non io conto. Sonni fuoco i miei sospiri, sonni bronzo i suoi desideri.

gioia brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piangrai.

avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma.

Non piandrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, e le belle turbande riposo, narcisetto doncino d'amor. E le belle turbande riposo, narcisetto doncino d'amor.